0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS di domenica 14 giugno. Con voi oggi Massimiliano Gugole. Buona domenica e grazie per aver scelto di iniziare anche oggi la vostra giornata in compagnia di noi qui a SBS. Tra poco potremo ascoltare una edizione un po' speciale del nostro consueto segmento dedicato alle storie di migrazione di chi ha scelto di lasciare l'Italia per l'Australia. Protagonista di una vita, una storia, questa mattina sarà infatti Joe Avati, il noto comico italo-australiano nato a Sydney da genitori calabresi. Ascolteremo quindi la sua storia per poi proseguire con la nostra preparazione, per così dire, al premio Strega. Tra poche settimane infatti verrà annunciato il nome del vincitore o della vincitrice dell'edizione di quest'anno del premio letterario e noi in queste domeniche stiamo ripescando alcune conversazioni avute in passato con autrici e autori premiati appunto, e oggi potremo riascoltare quella a Sandro Veronesi, risalente al 2020, anno in cui vinse il suo secondo premio Strega. Torna poi il giradischi a partire dalle 9 con un'ora piena di musica italiana di ieri e di oggi, ma iniziamo come sempre dall'informazione del giornale radio. Continuano gli attacchi di Israele nel Libano meridionale, almeno 2 le vittime. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra avvicinarsi, per Trump la firma potrebbe essere già oggi, ma Teheran frena. Sydney, spiagge chiuse dopo l'attacco di uno squalo ieri a Kuji, a una 35enne gravemente ferita. E per lo sport, mondiale di calcio, oggi il debutto dell'Australia contro la Turchia. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di oggi, domenica 14 giugno, con voi Massimiliano Gugole. In Libano aerei da guerra e artiglieria israeliani hanno colpito città e villaggi nelle regioni meridionali del paese. L'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per Nabatieh e oltre 20 altre località circostanti. Almeno 2 persone sarebbero rimaste uccise negli ultimi attacchi. Israele ha esteso le sue operazioni militari nel Libano meridionale dopo che il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha aperto un fronte contro Tel Aviv all'inizio di quest'anno. Da allora, secondo le autorità libanesi, oltre 3.700 persone sono state uccise in Libano e circa 1.200.000 sono state sfollate. E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un accordo preliminare per porre fine alla guerra con l'Iran dovrebbe essere firmato

0: Nella giornata di oggi, aprendo la strada affinché lo stretto di Hormuz riapra alla navigazione internazionale. In un post sui social media, Trump ha affermato che il canale riaprirà immediatamente dopo la firma dell'accordo e ha sostenuto che le relazioni tra Washington e Teheran stanno migliorando. Il Pakistan, che ha svolto il ruolo di mediatore nei colloqui, ha dichiarato che entrambe le parti hanno concordato un quadro di riferimento per la pace e si stanno preparando per una cerimonia di firma elettronica. L'Iran, tuttavia, ha minimizzato le aspettative di un accordo immediato, con il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghaei, che ha escluso che l'accordo possa essere firmato in giornata. Mentre quindi rimane un apparente disaccordo sulla tempistica nella conclusione dell'accordo, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i negoziatori hanno raggiunto un accordo sulla formulazione di un primo concordato per un cessate il fuoco permanente, con i colloqui sul programma nucleare iraniano che proseguiranno per i successivi 60 giorni. Araghchi ha affermato che le scorte di uranio altamente arricchito di Teheran verrebbero diluite all'interno del paese anziché essere trasferite all'estero, specificando poi che l'accordo potrebbe includere lo sblocco dei beni iraniani congelati e un piano di ripresa economica. L'Iran inoltre vuole mantenere il diritto di imporre dazi alle navi che transitano lo stretto di Hormuz. Andiamo ora a Sydney, dove diverse spiagge da Bondi e Amarubra rimarranno chiuse per almeno 48 ore dopo che una donna è stata morsa da uno squalo a Coogee Beach nella giornata di ieri, sabato 13 giugno. La 35enne ha riportato gravi ferite a braccia e gambe ed è stata trasportata all'ospedale St. Vincent's dopo essere stata tirata fuori dall'acqua da alcuni passanti. Il servizio di salvataggio Surf Life Saving New South Wales ha dichiarato che la donna era semicosciente e respirava quando è stata trasferita in ospedale. Nicola Logan, che abita a Coogee, ha assistito all'attacco.
1: So we were just up, there were a group of us having coffee, just sitting up on the grass, and we heard the shark alarm go off, and then we looked out and thought it was initially, as you do, like a false alarm, and then we saw just a massive pool of blood and a lady kind of motioning to swim, lots of splashing, and then a ski paddler was out trying to bring her in, and then other rescue craft went into the water after that.
0: Il corpo di una bambina di 7 anni è stato recuperato dal fiume Parramatta nella zona ovest di Sydney, poche ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita del padre nelle vicinanze. La polizia aveva perlustrato ieri la baia di Hen and Chicken a Concord in seguito alla segnalazione del ritrovamento di un corpo in acqua vicino a una imbarcazione a noleggio. I sommozzatori hanno poi recuperato il corpo della bambina intorno alle 17:30. La madre della bambina è stata informata e sta ricevendo supporto, mentre la polizia continua a indagare sulle circostanze della morte. La sovrintendente Christine McDonald aveva precedentemente dichiarato che la polizia stava valutando tutte le ipotesi.
2: In terms of whether this was an accident or whether it was intentional, that will form part of our inquiries. We're looking obviously at everything. It's definitely a line of inquiry, but we are now investigating this. Someone's died. So we are investigating it on behalf of the coroner, and the coroner's expectation is that we will leave no stone unturned.
0: Re Carlo ha reso omaggio all'artista britannico David Hockney, definendolo un gigante nel mondo dell'arte e della pittura. Hockney si è spinto nella sua casa di Londra giovedì scorso, 11 giugno, all'età di 88 anni. I suoi dipinti di piscine scintillanti sotto il sole di Los Angeles sono diventate icone dell'arte del XX secolo. Nel 2016-17 la National Gallery of Victoria presentò oltre 1200 sue opere in una memorabile mostra. La critica d'arte britannica Estelle Lovett descrive Hockney come un artista stimato nel Regno Unito e nel mondo.
3: David Hockney's got to be one of the nation's favorite painters, one of the most influential British artists to have changed the course of art history from here to America. Not just a painter, not just a printmaker, not just a photographer, but also a stage designer. He changed how we saw the world.
0: Oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue e Lifeblood ha lanciato un appello affinché un maggior numero di persone appartenenti a comunità culturalmente diverse possa prendere in considerazione la donazione. Lifeblood sostiene che l'Australia ha bisogno di circa 33.000 donazioni di sangue e plasma a settimana per soddisfare la richiesta. Secondo il direttore medico dei servizi di patologia, il dottor James Daly, la popolazione dei donatori deve rispecchiare i pazienti che vengono assistiti e la crescente diversità culturale in Australia sta creando un maggior bisogno di donatori di sangue provenienti da una più ampia gamma di etnie.
4: So some blood types, because they're genetically inherited, there are differences in the frequencies of some blood types in different populations around the world. So with growing, I guess, ethnic diversity in the Australian population, we also need our blood donor population to reflect that same ethnic diversity, just to allow us to match blood for patients who need it.
0: Passiamo ora allo sport. Oggi i Socceroos inizieranno la loro avventura ai mondiali di calcio affrontando la Turchia a Vancouver. L'Australia punta a un buon inizio all'interno del gruppo D con concrete possibilità di qualificazione agli ottavi di finale. La Turchia è considerata una delle possibili sorprese del torneo e il centrocampista Aidan O'Neill ha spiegato che nessun dettaglio è stato trascurato in vista della partita.
5: I might be more than the boss then, like you said. But now, you know, we're doing everything, you know, every detail. I think, you know, you would have heard that, you know, they've been checking out the pillows, the sheets, everything, you know, so every detail's been, you know, gone over and, yeah, I think we're all, you know, we're ready.
0: Nelle altre partite previste oggi, la Svizzera e il Qatar hanno pareggiato 1-1. Al 17esimo minuto di gioco, gli elvetici hanno sbloccato il risultato con un rigore realizzato da Brill Embolo, il primo rigore assegnato alla Svizzera nella storia dei mondiali. E una rete che sembrava condurre la squadra verso la vittoria quando il Qatar, a pochi istanti dalla conclusione, al 95esimo minuto, ha trovato il pareggio con Houthi. Ora in campo ci sono Brasile e Marocco e sarà poi la volta di Haiti-Scozia. A concludere la giornata, come detto, Australia-Turchia, il calcio d'inizio è atteso per le 2 del pomeriggio di oggi, orario della costa est, e come tutti gli incontri di questi mondiali la potrete seguire in diretta su SBS e SBS On Demand. Nel mercato dei cambi il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 70 centesimi di dollaro statunitense, mentre per le previsioni del tempo di quest'oggi a Perth pioggia in aumento, una massima di 19 gradi, ad Adelaide cieli sereni, 17 la massima, a Melbourne e Hobart parzialmente nuvoloso, le massime 15 a Melbourne e 13 a Hobart. A Canberra piogge in diminuzione, 16 gradi, piogge previste anche a Sydney 21, parzialmente nuvoloso a Brisbane 24, a Cairns piogge in aumento e una massima di 25 gradi, mentre a Darwin splenderà il sole e la temperatura toccherà i 32 gradi.
6: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/Italian.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
8: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
8: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
8: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
10: Why do people want to be at work?

0: to feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
3: SBS Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian
4: pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
9: sbs.com.au/audio.
10: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
11: Buona domenica e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di oggi, 14 giugno 2026, questa mattina in compagnia di Massimiliano Gugole fino alle 10. Se ci seguite ogni domenica saprete che il nostro programma inizia da molti anni con le storie degli immigrati italiani in Australia, storie raccolte nella nostra serie di lunga data, Una vita, una storia. Ecco, oggi è una puntata un po' particolare, un po' perché il nostro ospite in realtà è nato in Australia da genitori calabresi e un po' perché si tratta di un personaggio noto e amato da molti all'interno della comunità. Ascolteremo infatti tra poco il comico Joe Avati al microfono di Luisa Perugini e poi continueremo ad ascoltare dai nostri archivi le conversazioni con autori e autrici che negli anni scorsi hanno vinto o sono stati finalisti al premio Strega. Mancano poche settimane all'assegnazione del premio di quest'anno e così in queste domeniche vi stiamo riproponendo alcuni incontri da noi avuti in passato, come quello che ascolteremo oggi con Sandro Veronesi, autore tra l'altro di Caos Car e di Il Colibrì, entrambi vincitori del premio Strega. Dalle 9 in poi torna invece il giradischi con un'ora tutta in musica, tante canzoni italiane per iniziare la domenica in allegria. Per tutto questo quindi rimanete anche oggi in nostra compagnia qui su SBS fino alle 10.

E come promesso, quindi andiamo ora ad ascoltare questa nuova puntata di Una vita, una storia, propostaci come sempre da Luisa Perugini, che qui intervista per noi Joe Avati.

0: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
1: Oggi abbiamo il piacere di incontrare Joe Avati, uno dei più noti comici italo-australiani, un artista che ha saputo trasformare con ironia e intelligenza le esperienze di vita quotidiana della famiglia e dell'identità culturale in momenti di grande connessione con il pubblico. Buongiorno Joe.
2: Buongiorno.
1: Joe, guardando il tuo percorso, c'è stato un momento in cui ti sei fermato a chiederti davvero chi sono al di là del palcoscenico?
2: Difficile per esprimere in italiano, ma quando ero in Canada nel 2001, quando ho fatto grande successo in Canada e ho portato i miei nonni con me in tournée, ho pensato, sai, questa è una cosa più grande di quello che sto

0: facendo sul palco. Era un'esperienza più grande che hai avuto nella mia carriera, sì, con le nonni.
1: La tua comicità nasce spesso da esperienze personali e familiari. C'è stato un momento difficile o trasformativo che ha segnato profondamente la persona che sei oggi?
0: Sì, beh, io ho perso mio fratello 6 anni fa e in quel tempo che lui non stava bene io dovevo fare gli spettacoli, anche quando io sapevo che lui non era con noi per tanto tempo in questa terra, no? E io ero con lui in ospedale e dovevo lasciare lui per andare a fare un teatro di gente pieno. Per fare la comicità, quello era un poco difficile, ma mi sono accorto che questo è un mistero molto, molto particolare.
1: Sì, ma una volta sul palco come fai a superare queste emozioni?
0: Quando uno va sul palco tutte le emozioni se ne vanno e uno si concentra sul lavoro che devo fare e fare le gente mi ridono, sì.
1: Joe, le tue radici sono molto presenti nel tuo lavoro. Qual è il valore più importante che senti di aver ricevuto dalla tua famiglia?
0: Quello di rispetto, perché quando io faccio gli spettacoli non dico parolacci, non uso parole volgari, non parlo di cose sporche, no? E questa era una cosa... È una cosa grande per la mia famiglia, sono persone molto rispettose e rispetto ad altre persone e per questo fatto mi sono accorto che quando faccio gli spettacoli le faccio tutto pulite. Sì.
1: E c'è qualcosa che oggi comprendi dei tuoi genitori che da giovane non riuscivi a vedere?
0: Adesso che sono un papà io, vedo il dolore che avevano quando abbiamo perso mio fratello. Adesso che sono papà io capisco più, sai, questo dolore.
1: E se potessi dire qualcosa di profondo a un membro della tua famiglia, un grazie o magari anche scusa, cosa diresti? O a chi lo diresti?
0: Certamente un grande grazie alle genitori, perché non fa niente quello che hanno fatto, se hanno fatto sono buono o hanno sbagliato. Io sì che le cose che hanno fatto buone e sì che le cose che hanno sbagliato mi sono segnato nella mia vita per essere questa persona che sono oggi. Allora un grazie per tutte le cose che hanno fatto buone e brutte.
1: Che ruolo hanno avuto per te i tuoi genitori e i tuoi nonni?
0: Certamente noi non siamo cresciuti con le nonne come tanti altri e allora in questi tempi che eravamo con le nonne ho avuto un grande influence, sì, di famiglia, di rispetto e di fare le cose giuste con anche con l'altra persona e questa era una cosa molto importante e loro hanno venuto qui di Calabria. In Calabria io dovevano venire qui perché bisognava lavorare. Allora quando uno fa queste cose e vede le sacrifici che hanno fatto, uno si sente più fortunato che era nato in Australia.
1: E già ora qualche minuto di musica. Quale canzone vorresti ascoltare?
0: Nick, Laura non c'è. Laura non...

0: Gio, ma tu da piccolo cosa ricordi? Sei stato discriminato? Ti sentivi bullizzato?
1: Ah, no, non troppo, non come certe altre persone. Io ho andato a una scuola che c'erano tanti lausaliani e quella era un po', sì, c'era un po' di discrimination, ma non mi ricordo, quando io penso di quando ero bambino non era una cosa che uno dice, oh, sai, proprio mi sono sentito male perché c'erano questo tipo di razzismo, no.
0: Ma come ti è venuto in mente di fare il comico?
1: Perché io volevo essere un cantante e non c'ho la voce.
0: Se no avresti cantato.
1: Sì.
0: Gio, tu fai ridere le persone, è anche un modo per toccare il cuore di queste persone. Senti che la tua comicità abbia aiutato qualcuno o forse te stesso a guarire?
1: Ah sì, certamente. Ci sono tante persone che mi dicono che tramite la mia comicità si sono accolto che loro pensavano che erano solo loro che avevano questo tipo di famiglia, ma invece sono tutti gli italiani. E allora c'era un realization che non erano da solo. Sì.
0: Gio, hai mai rinunciato a una battuta perché sentivi che non rispettava qualcosa di più grande dentro di te?
1: Sì, io non parlo del funerale o del lutto o di questo tipo di cose perché non si sa mai qualcuno sta soffrendo perché hanno perso qualcuno nella famiglia e allora io non parlo di queste cose sul palco.
0: Ma c'è una paura che hai dovuto affrontare e che ti ha reso più umano?
1: O il fatto che io parlo della storia della famiglia dei familiari, io non parlo di cose che sono assurdi o di cose che non sono veri o cose che sono strani. Mi piace essere vero con i miei sketch. Parlo di cose che succedono a tutti, non una cosa che succede magari che è un fatto raro. E allora questo mi fa più attaccato con il pubblico.
0: Come vivi i
1: Grazie.
0: momenti di silenzio quando non sei sul palco e rimani?

la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: E Gio, tu hai fatto tournée in Australia, negli Stati Uniti e in Canada. Quali differenze noti nei pubblici di questi paesi, sia nel modo in cui reagiscono alla comicità, sia nella loro sensibilità culturale? Cioè, fa differenza fra i vari paesi?
1: Sì, well, adesso Canada è diventato sensitivo, si offendono più facile di quelli in America adesso, ma non sempre. Uno c'ha più, in America è più libero, uno può dire cose che sono, che, come si dice, sono anche più racist in America. In Canada non ci piace questo fatto, ma in certe parti in Australia e anche in America uno più libero decidi quello che vuoi, ma non in Canada e anche in Inghilterra. In Inghilterra adesso uno deve stare attento a quello che dici, perché se offendi in pubblico ti possono anche arrestare.
0: Senti, e come ti adatti a queste differenze senza perdere la tua autenticità?
1: Well, io non è che io dico le cose che si offendono tante le gente, allora non devo preoccupare, ma non è una cosa che devo pensare tanto per me, no.
0: E senti, Australia, Stati Uniti, Canada, Inghilterra hanno comunità italo-discendenti diverse.
1: Sì.
0: Quanto pensi che queste differenze influenzino l'esperienza dello spettacolo e il modo in cui il pubblico si identifica con le tue storie?
1: Well, allora, in Inghilterra, l'Inghilterra, in Canada e in Australia sono sempre uguali, perché hanno l'immigrazione erano gli anni 40, 50, 60 e 70, ma in America questa immigrazione è successo anche prima di 150 anni fa. E allora si trova che il pubblico in America non tanto capiscono il dialetto quando parlo sul palco, invece in Canada, in Inghilterra, in Australia sì. Ma adesso non è che faccio tanto di questi spettacoli più, che sono, diciamo, in mezzo in inglese e mezzo in calabrese dialetto. Adesso sono più stai in inglese, allora vuol dire che è diverso, il pubblico capisce tutto.
0: E ora parliamo di fede e spiritualità.
1: Sì.
0: Che rapporto hai oggi con la fede? È qualcosa di stabile? È un cammino in continua evoluzione o no?
1: Io sono laureato sulla scienza. Allora, se non è una cosa che si può spiegare, è difficile per me. Se non si può spiegare, non tanto ci credo. Diciamo così.
0: Quindi non ci sono momenti nella vita in cui ti sei sentito particolarmente vicino, lontano da Dio?
1: Sì, I mean, quando uno vede che sono bambini che hanno malattie, uno deve pensare perché succede queste cose. Per me la religione è l'energia, diciamo, sì, piace, uno fa bene e riceve bene, basta, semplice.
0: Gio, adesso in questo momento di crisi e di guerre è più difficile, sì, per te viaggiare e fare spettacoli, oppure non è cambiato niente?
1: Sì, si vede quando le cose non sono stable, gente si spagnano di andare fuori per comprare i biglietti, non sono sicuri di che sta succedendo, no? E questa è una cosa che ce l'ha fastidio, perché uno non può, sì, deve pensare, io vado a stare in America, negli Stati Uniti, e allora uno pensa, deve stare attento quando è negli Stati Uniti, perché non sa mai che succede lì.
0: Insomma, devi essere cauto.
1: Sì, molto, molto, molto. Ma gli Stati Uniti è un posto che uno deve stare attento sempre, anyway.
0: Cosa ne pensi di questi momenti di tensione, di guerre?
1: Ah, buono, certamente non sono buoni per nessuno, nessuno vince, non sono buoni. Non vogliamo pace, non vogliamo guerra. Chi vuole guerra? Non solo noi.
0: Nei tuoi sketch poi includi anche momenti in cui chiedi la pace?
1: No, io non parlo di queste cose. Io non c'è politica, non c'è religione, io non parlo di queste cose. Questi sono fatti personali.

0: le persone e le lascio lì.
1: Sì. Joe, oggi che è passato il tempo e ci sono i tuoi genitori, quando li vedi,
0: Sì.
1: quando li guardi, cosa ti viene in mente? Cosa pensi?
0: Ah. Quando la vedo con i miei bambini, sono persone diverse da quando io ero bambino. Adesso noi che siamo nel mezzo, noi siamo cresciuti, che spagnavamo delle genitori, adesso, ecco, adesso spagniamo delle nostre figlie. È una cosa
1: Quindi prima
0: molto
1: erano ammazzate,
0: particolare.
1: adesso sono carezze.
0: Giusto.
1: Grazie Joe per questa,
0: Ah, sì,
1: per questa intervista.
0: grazie a te, thank you very much.
2: Joe Avati al microfono di Luisa Perugini in questa conversazione che se volete potrete anche riascoltare tra poco sul nostro sito sbs.com.au/italia. E noi ora ci prendiamo una piccolissima pausa, l'estate qui, noi torniamo tra pochissimo.
3: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: Ed eccoci qui in diretta su SBS per il programma in italiano di oggi, domenica 14 giugno 2026, in compagnia di Massimiliano Gugole fino alle 10. Prima di proseguire con il programma di questa mattina, rivediamo assieme i titoli del giornale radio. Continuano gli attacchi di Israele nel Libano meridionale, almeno 2 le vittime. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra avvicinarsi, per Trump la firma potrebbe essere già oggi, ma Teheran frena. Sydney, spiagge chiuse dopo l'attacco di uno squalo, ieri a Coogee ad una 35enne gravemente ferita. E per lo sport, nei mondiali di calcio, oggi il debutto dell'Australia contro la Turchia. Ancora una brevissima pausa ora perché tra pochissimo torniamo in diretta per un'intervista a Sandro Veronesi.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: Why do people want to be at work? To feel heard. appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play. Eccoci ancora qui in diretta, siete all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, e ora parliamo di libri. Lo scorso 3 giugno è stata annunciata la cosiddetta cinquina del premio Strega, che quest'anno è diventata una sestina, ovvero sono ben 6 e non i canonici 5 i libri finalisti che potranno ambire a vincere l'80° premio Strega. La premiazione avverrà a inizio luglio e noi in queste domeniche vi stiamo riproponendo alcune interviste che abbiamo realizzato negli anni con scrittori e scrittrici finalisti o vincitori del premio Strega. Domenica scorsa abbiamo cominciato con un'intervista del 2021 a Donatella di Pietrantoni, e oggi invece vi facciamo riascoltare un'intervista a Sandro Veronesi, realizzata nel 2020, quando si sarebbe poi aggiudicato il suo secondo premio Strega con il romanzo Il Colibrì. Prima dell'annuncio ci presentò questo libro, cominciando dal descriverne la trama. Al microfono di Dario Castaldo.
11: La trama è la vita di questo personaggio, è uno di quei romanzi, ce n'è nella tradizione, anche ci sono capolavori, che coprono la vita del protagonista. Spesso si chiamano col nome del protagonista, Anna Karenina o Martin Eden, in questo caso si chiamano col soprannome, però sempre quella è la trama è la vita, e sono i tiri mancini che ti gioca la vita, e anche però i doni che la vita ti riserva. Quando erano state previste e addirittura progettate in alcuni casi delle cose completamente diverse, poi l'attitudine con cui ognuno di noi affronta l'imprevisto, che è sempre quella la trama della vita, l'imprevisto, cioè ciò che non avevi progettato e che ti balza addosso, quell'attitudine fa la diversità negli 8 miliardi di persone che ci sono nel mondo. Nessuno è uguale a un altro nell'affrontare le medesime cose. Marco Carrera rappresenta, non è proprio imperturbabile, perché è uno che soffre, è uno che tribola, però rappresenta quella parola che in Italia adesso viene usata troppo e quindi è già andata un po' sulle scatole della gente, ma però è una parola importante, che è resiliente. Marco Carrera è una persona resiliente, e quindi in questo, diciamo, l'analogia col colibrì ha senso. Il colibrì, non importa cosa stia succedendo, quanto le forze esterne siano superiori alle sue, lui ce la mette tutta per cercare di stare fermo, mette tutte le sue energie per cercare di stare fermo, e quando non sono sufficienti viene spazzato via, ma ricomincia subito appena passata quella storia.
12: Tra l'altro Marco Carrera, un po' come il Pietro Paladini di Caos Calmo, è un personaggio che riesce subito a creare empatia. Qualcuno lo ha paragonato ad una sorta di Giobbe, a proposito di protagonisti il cui nome ha poi dato il titolo ad un libro. E da te Marco Carrera prende in realtà soltanto l'anno e la regione di nascita, quindi da quel punto di vista è stato facile ricostruirne i riferimenti storici e culturali, mentre per il resto tu hai detto che, per dirla alla Johnny Stecchino, non ti somiglia per niente. Ecco, allora come nasce e come lo hai plasmato?
11: Partendo da quella suggestione che ho detto prima, cioè l'uomo resiliente, l'uomo che sta fermo, che è diffidente al cambiamento. Prima di abbandonarsi al cambiamento bisogna che A, questo cambiamento sia veramente travolgente, oppure B, sia veramente convincente. In questo è molto diverso da me, che ragazzo degli anni 70 ero sedotto e attratto dal cambiamento in quanto tale. Cioè, ho pensato per molti anni della mia vita che il cambiamento fosse il bene a prescindere, proprio perché lo associavo con il nuovo e associavo al nuovo il progresso e il miglioramento. Era una visione un po' ingenua che però negli anni 70, intendiamoci, quando mi sono formato io, era molto condivisa e suonava naturale. C'era un futuro e si pensava che il futuro sarebbe stato migliore. Però poi ci sono stati i decenni successivi, soprattutto gli ultimi due, nei quali effettivamente si è visto che quasi tutti i cambiamenti sono stati cambiamenti in peggio, con delle eccezioni ovviamente, ma insomma la regola è che il cambiamento tanto migliore non era, e soprattutto abbiamo visto la perdita in molti casi della nozione stessa della resilienza, dell'integrità, della capacità di riversare le proprie forze anche quando si subiscono delle perdite, dei momenti molto duri, su qualche oggetto, oggetto d'amore, quindi persone, o proprio oggetto vero, cose sui quali la nostra forza vitale, chiamiamola libido, eccetera, serve anche, insomma, in qualche modo per tenerle in vita queste cose, e quindi ti fai pastore delle persone, delle cose. Tutto questo è piuttosto lontano, diciamo, dalla mia esperienza, però devo dire che io, uno come Marco Carrera, avrei voluto conoscerlo, sarei diventato sicuramente suo amico, avremmo anche giocato a tennis insieme il doppio, perché lui è molto forte in singolare, io invece sono più forte in doppio e molto più falloso di lui in singolare, avremmo fatto una bella coppia.
12: E tra l'altro, uno al quale lui dà 6-0, 6-0 in gioventù, poi dopo diventa effettivamente un amico di Marco Carrera. Ne parliamo tra poco, perché prima volevo parlare un po' dell'impianto del libro, del Colibrì, che è un libro intenso ed è originale nella struttura, perché ogni capitolo è diverso dal precedente e dal successivo. In realtà non sai neanche dove verrai catapultato temporalmente, e in questo senso è un romanzo la cui lettura richiede un certo sforzo, un po' come non so, in un film di Christopher Nolan, e anche il lettore, almeno io così mi sono sentito, si sente un po' un colibrì, deve mettercisi d'impegno per restare a galla. È stata quella una delle tue intenzioni a monte? C'è stato anche questo esercizio di stile, la voglia un po' di testare il lettore? E se sì, come l'hai ottenuto sul piano stilistico?
11: Allora, certo che se il lettore vuole complicarsi la vita come se fosse dinanzi a un film di Christopher Nolan, qui su questo libro strutturato in questo modo può farlo, perché appunto i capitoli non seguono nessun criterio cronologico, ma saltano da un decennio all'altro e quindi da un'età all'altra della vita del protagonista, e spesso, anzi direi sempre, senza un nesso apparente tra il capitolo precedente e quello successivo. Tanto è vero che tra l'uno e l'altro io ci metto sempre dei, tra virgolette, documenti, che siano lettere, telefonate, che siano sms, eccetera, che fanno per l'appunto da frizione, perché questi due capitoli, che non c'entrano niente l'uno con l'altro, non debbano proprio essere aderenti l'uno all'altro e creare magari un contrasto. La verità però è che non c'è stato nulla di complicato. E vorrei che anche questa opzione venisse presa in considerazione dal lettore, cioè di abbandonarsi semplicemente, senza volerlo ricostruire questa cronologia che non c'è più. Cioè, se tu ti abbandoni e hai il tempo, non ti interessa più misurarlo, sono alle volte quelli i momenti di beatitudine e di felicità, quando non sai che ora è, quando non sai quanto tempo è passato, proprio perché hai perso questa nozione del tempo, che è un senso al pari dei cinque sensi principali e degli altri. Lo scorrere del tempo noi lo sentiamo, abbiamo un senso che ci dà quest'idea del tempo che scorre, però come tutti i sensi alle volte si può sospenderlo, alle volte si può non averlo acceso, non averlo in funzione. Io onestamente devo confessare che non ho progettato il libro, io ho scritto i capitoli secondo quello che mi andava di fare all'impronta. Finito un capitolo, quando mi mettevo a scrivere quello successivo, l'unica cosa che io mi dicevo è: che cosa voglio raccontare adesso? Gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90. Avevo ovviamente in testa una serie di capitoli che avrei dovuto scrivere, ma non avevo deciso in che ordine. Avevo deciso che non sarebbe stato quello cronologico, per, diciamo, togliere a quel criterio quella drammatizzazione

0: lutto e della perdita, perché quando te vai dritto per dritto nel racconto cronologico, nel momento in cui c'è la perdita, sembra che tutta la tua storia e tutta la tua vita si inabissi in quella perdita. Siccome non è così, e volevo parlare proprio di un personaggio che più di altri dimostra di resistere a queste cose, io volevo che anche il lettore resistesse senza sprofondare. E io, per esempio, sono un lettore che quando ci sono momenti di dolore concentrati in una pagina, io faccio fatica a sopportarlo, come lettore intendo. Quindi il fatto di probabilmente averlo già capito che ci sarà un momento molto doloroso perché salta beccando avanti e indietro, si capisce che c'è qualcosa di brutto nel mezzo, un po' depotenzia questo dolore. E poi hai già visto che c'è un dopo, hai già visto che lui ce l'ha fatta, e questo ti incoraggia a farcela anche te.
1: Stiamo parlando con Sandro Veronesi, autore del Colibrì, uno dei libri candidati al Premio Strega 2020 e del premio, magari parliamo tra poco. Prima però, sempre per concludere il discorso relativo al romanzo, attorno a Marco Carrera, che è il Colibrì, che è il protagonista, è costruito un mondo intero, una galleria di bei personaggi letterari. C'è Adele, la figlia, c'è lo psicoterapeuta Marco Carradori, che è l'unico che davvero si prodiga per rendere meno penosa la vita del protagonista. Poi c'è il Menagramo che vive nell'occhio del ciclone. È poi un romanzo punteggiato anche di passioni, cioè quella che è tutta tua per gli elenchi, che qui, a differenza di Caos Calmo, si traduce soprattutto nelle pubblicazioni Urania. Ma se ci vuoi raccontare da dove nasca questa tua passione per gli elenchi, che cosa significhi? Poi ci sono i riferimenti alla cultura giapponese con Mirai Jin, l'uomo nuovo, ma in realtà è una bambina, e non andiamo oltre. E poi c'è quella per il tennis, che è anche presente nel sottotesto con alcuni nomi scelti non a caso. Sono passioni molto profonde, se vogliamo, non proprio approfondite. Insomma, è un piatto nel quale ci sono tantissimi ingredienti e Alessandro Piperno ha detto che è il tuo romanzo più ispirato. Sei d'accordo?
0: Io non posso dirlo questo perché equivalrebbe a dire che gli altri sono tutti meno ispirati di Suecco. Posso dire che, diciamo, il tempo che è passato e che contiene la stesura di questo romanzo, molto tempo, sono quasi 5 anni, ha contenuto anche delle esperienze profonde, anche scioccanti, nella mia vita personale, diciamo. E questo assomiglia al tempo che ho impiegato per scrivere Caos Calmo, anche quello per tutt'altre ragioni, però era un tempo drammatico. Il tempo più drammatico della mia esistenza è quello che mi ha visto viverla, la mia esistenza, con certe travezie che si sono prodotte mentre scrivevo Caos Calmo prima e Colibrì dopo. Se questa cosa qua possa in qualche modo aumentare l'intensità dell'ispirazione, non lo so, ma se fosse così, allora dovrei dire sì. Il fatto è che contano molto i risultati per poi immaginarsi l'ispirazione che ha generato le cose. E se al lettore piace il trucco lì di Terrerare, io devo anche lasciargli credere che questo è un libro più ispirato, anche se nel momento in cui scrivo Terrerare o Fiction, certamente non mi accontentavo di meno di quello che ho preteso per Caos Calmo al Colibrì.
1: E quella questione degli elenchi?
0: Ah, la questione degli elenchi, beh, insomma, gli elenchi sono, diciamo, di per sé, non l'ho inventato io, c'è Umberto Eco e tanti altri autori che ci hanno giocato tanto e l'hanno anche da saggisti quali sono loro e io no. L'hanno anche in qualche modo analizzata, studiata e divulgata, questa predilezione per la letteratura degli elenchi. È chiaro che c'è qualcosa di giocoso, c'è qualcosa di curioso, è un modo di far avanzare la storia dando l'impressione al lettore di non star facendo nessuna fatica, perché la lettura di un elenco è di per sé superficiale, non c'è bisogno di capire, basta dare un'occhiata, vedere. Probabilmente nel leggere il repertorio dei mobili di casa Carrera oppure questa collezione di Urania, non c'è nessun lettore che sia stato veramente attento a tutto quello che c'era scritto in questi elenchi. Li ha presi per quello che erano, cioè uno strumento di narrazione diverso che appunto è anche un cambio di velocità, un cambio di intensità, uno scalare la marcia, non so come dire, che con minore fatica ti permette di arrampicarti su per delle cose.

0: abbastanza impervie. Per esempio, appunto, l'assenza di certi numeri, di pochi numeri, 7, in una collezione di 700 fascicoli dei classici di fantascienza che, per esempio, mio padre leggeva, non collezionava, ma leggeva, racconta certe vicende della famiglia Carrera, perché naturalmente l'assenza di quei numeri corrisponde a dei momenti drammatici, dei momenti molto importanti, altrimenti quei numeri non mancherebbero, e quindi morte, e quindi in un caso alluvione di Firenze, eccetera.
1: E questo era Sandro Veronesi al microfono di Dario Castaldo. Ora spazio alla musica con il giradischi.
2: Music.
3: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
2: Questo è il giradischi su SBS Italian.
1: Rieccoci puntuali, sono le 9 ed è il fine settimana, quindi è ora di far girare il giradischi con l'ora musicale di SBS Italia, un appuntamento fisso ogni sabato e ogni domenica, 60 minuti con poche parole, se non quelle dei testi, delle canzoni di ieri e di oggi, che se volete potrete cantare con noi da qui alle 10 assieme ad alcune delle voci più amate della musica italiana. E la voce con cui iniziamo questa mattina è quella di Emma, qui con un pezzo del 2010 che poi è quello che di fatto ha lanciato la sua carriera ormai quasi ventennale, e il titolo è Calore.

verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto,

0: SBS Italian. Ascoltate il podcast sul sito web SBS Audio,
1: sulla app o ovunque ascoltate i vostri podcast.

Margherita Vicario con aria dal film Gloria, che lei stessa ha diretto nel 2024, il suo primo film, subito premiato con 3 Davide di Donatello, uno dei quali è proprio per la canzone che abbiamo appena ascoltato, premiata come miglior canzone originale. E anche noi di SBS Italia avevamo incontrato Margherita Vicario, che ci era venuta qui proprio a far visita negli studi di Sydney mentre era in città per presentare Gloria al Santal Italian Film Festival. Ed ora da Gloria, intanto magari se volete recuperare quell'intervista cercate Margherita Vicario SBS Italian sul motore di ricerca, sicuramente potrete recuperarlo, o anche tramite Spotify, Apple o quello che utilizzate per ascoltarci. Un altro esempio, insomma, di tante cose che produciamo e che possono essere anche riascoltate a distanza, non necessariamente il giorno in cui vengono pubblicate. Ma non parliamo di noi e da Gloria, il film di Margherita Vicario, passiamo a Paolina, protagonista invece di una memorabile canzone risalente al 1978 di Ivan Graziani.

0: Una canzone tutta da cantare a squarciagola, questa di Lucio Battisti, Io vivrò senza te, che tutti conosciamo nella sua interpretazione. Ecco, una curiosità che magari qualcuno tra voi già conoscerà, ma Battisti non fu il primo a cantare questo suo pezzo. Infatti qualche mese prima dell'uscita del suo singolo Io vivrò senza te era stata incisa dai Rocks, la band inglese guidata da Shel Shapiro, che tanta fortuna ebbe in Italia. Ricorderete forse Che colpa abbiamo noi o Bisogna saper perdere, quelle canzoni cantate in italiano ma con quell'inconfondibile accento britannico. Un'altra piccola pausa ora e poi torniamo con una sequenza di pezzi senza interruzione sul piatto del giradischi, che subito ci proporrà una voce straordinaria, quella di Giorgia con la sua Come saprei.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
7: Il giradischi su SBS Italian.

0: Musica di ieri e di oggi. Il giradischi.
1: SBS Italian.
2: I got a message for you.

Zucchero con Diavolo in me, un pezzo del 1989 dallo storico album Oro, Incenso e Birra. Questa canzone ci accompagna verso la conclusione di questa edizione domenicale del Giradischi. Questa ora musicale di SBS Italian torna come sempre alle 9 sabato e domenica prossimi, mentre domattina alle 8 torneremo come ogni giorno a farvi compagnia in diretta con il programma in italiano di SBS. Naturalmente le parole in questa ora musicale sono pochissime, quindi anche questi ultimi minuti li dedichiamo alla musica e chiudiamo con una canzone ispirata dalla fiaba L'usignolo e la rosa di Oscar Wilde. Si tratta di un pezzo di Vinicio Capossela, forse uno dei suoi più conosciuti. Il titolo è Con una rosa. Grazie per l'ascolto quest'oggi e buona domenica.